0: Abisola nene ngoni keji Sam Tomboi atailo singolio jo my boro you ita baikaro iyo gele singolio daigani tikita moisiet loro giroitie sa tomon ware ente iba kiti atuera matare tohonka ulele emayen.
1: Emayen. Yeah.